ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Howdy. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: mia, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi. Ah, l'importante è che mi metti il doppio delle mutande dei giorni che stiamo via.
1: Ah,
0: ciao.
1: Vedi, lui va ciao, con il doppio delle mutande dei giorni che sta via.
2: Io, vado io ti con... farei la valigia a vita.
1: Io vado con te due o tre metterei... in più, ma non il doppio delle mutande. Mi sembra un po' troppo.
2: Vabbè, ah, tu le lavi?
1: No, due o tre in più, diciamo, se sono tre giorni ne metto sei.
2: Posso?
1: Quante mutande devo cambiare?
2: Posso schierarmi?
1: Sì.
2: Io vado contro quegli uomini che non si preparano la valigia e che la moglie deve far tutto per loro. Se la moglie non c'è più, o li lascia e va via con un altro, io glielo auguro.
1: Non è che tu lo
2: come
1: dici?
2: Fanno?
1: Sì, non è che tu lo dici alla radio e cambi il mondo
2: ma come
1: va
2: fanno?
1: Così.
2: Cioè, la moglie ti lascia perché si innamora di un altro, loro come fanno?
1: Tu intanto fatti i fatti tuoi.
2: Devono andiamo trovare una che
3: prepara la valigia. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Un anno fa partiamo per il viaggio di nozze.
1: Sì.
3: Due bagagli testivo e due bagagli a mano, ovviamente. Io con i bagagli a mano e mia moglie con due valigie testiva, perché essendo donna aveva più cose da portare, io mi sono dovuto accontentare per due settimane fuori. Quindi fare le valigie è sempre problematico, soprattutto in compagnia della propria moglie.
1: Bene, allora io invece non sono d'accordo con questo fatto che essendo donna voi dovete portare più cose. Non ho capito, perché noi siamo gli sfigati di casa.
2: Non avete idea, e Pippo, cosa combina con le valigie.
1: Di questo parlo con una donna...
4: Carlotta.
1: Carlotta, come va?
4: Tutto
1: bene, Carlotta?
4: Bene, tutto a posto.
1: Tutto a posto. Allora, Carlotta, dimmi la verità. Cosa metti tu in una valigia che devi, insomma, utilizzare per tre giorni fuori? Vai, un weekend.
4: Porto sempre sicuramente qualche cambio in più, non si sa mai.
1: Quante scarpe? Quante paia di scarpe?
4: Per qualche giorno due.
1: Due paia
4: tre,
1: di scarpe?
4: Dipende
1: due,
4: l'attività.
1: Tre. Esattamente. Poi, intimo, quante mutande?
4: Sì. Più, sicuramente, non il doppio, però... più del
1: anche lei non il dopo, quindi su tre giorni quattro mutande?
4: Cinque
1: mutande.
2: Allora oggi è venerdì, giovedì, venerdì,
1: tu quante
2: sabato,
1: mutande hai?
2: Allora oggi quattro giorni ho portato 18 mutande.
1: Ah, ma pensi quindi di cambiare continuamente?
2: Tipo ogni ora bisogna rinfrescarsi.
1: Reggiseni, quando i reggiseni si sporcano meno, no? Credo.
2: No, ma quando si suda pure vanno cambiati,
4: sì.
2: Poi vanno abbinati, che ne so, alle t-shirt, alle magliette, a quello
4: a
2: che
4: cosa,
2: hai.
4: A cosa indossi, sì.
1: Dipende da cosa indossi. Vabbè, allora, noi chiediamo agli italiani che stanno ascoltando la radio, che sono in macchina, che stanno andando al lavoro, mentre i signori qui stamattina avevano del bel tempo da perdere, sono venuti qui a trovarci di primo mattino, a Viareggio, in casa Kiss Kiss. Noi chiediamo a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, quando dovete fare la valigia? È un momento drammatico o è un momento di felicità? Perché in realtà si sta per partire, per andare a fare un bel viaggio. Quindi ci sono quelli che non gliene frega niente, buttano dentro quattro cose e via al mare.
2: Sì, no, ma ci sono anche quelli super organizzati che sanno esattamente come piegare le cose in valigia, come fare, cosa portare, e quindi partono anche con uno zainetto, quindi solo bagaglio a mano.
1: Dipende anche dai luoghi dove vai.
2: Dipende,
1: cioè, se vai per
2: molto.
1: Esempio in un posto dove c'è solo mare, spiaggia e di sera al massimo puoi uscire in pantaloncini e che ne so, infradito,
2: t-shirt infradito,
1: sì,
2: scarpette,
1: ciabatte, puoi stare lì tranquillo. Allora c'è bisogno veramente di quattro cose, non c'è bisogno più di tanto di portare tutta sta roba, no?
2: 347 490 0042.
1: Possiamo fare un applauso ad Adriana, perché lo vorrebbe, grazie. Brava Adriana, bravissima.
2: Sì, perché non me l'avete fatto, non me l'avete fatto all'ingresso.
1: All'ingresso si
2: quando sono
1: catapultati
2: arrivata.
1: Tutti su di me, e potete vedere
2: ma tra
1: l'immagine
2: spontaneamente.
1: Sì, spontaneamente l'immagine drammatica in cui Adriana guarda con odio i signori che si potete trovarci, perché si sono catapultati sul corpo di Pippo Pelo. E Adriana si è infastidita di questa immagine ed è andata via.
2: Che è ovviamente sui nostri social. Salutiamo la bella e brava Federica che si occupa dei social, che anche stamattina ha fatto la levataccia, stanotte non si è ritirata, ricordiamo, non è tornata a casa a dormire.
1: Sta facendo la lunga
2: qua.
1: Sta facendo la lunga dopo i bagordi a Viareggio di questa notte. Ma abbiamo due registi oggi, Pica a Napoli e Pasquale Viola è qui con noi a Viareggio.
2: Diciamo ci vorrebbe un terzo regista, perché loro due sono andati.
5: Sì.
2: Prego, Pica da Napoli. Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo la musica più bella. Buon venerdì mattina a tutti voi. Buona estate. In arrivo Jennifer Lopez. Questo è un pezzo del 1999, If You Had My Love.

0: su Radio Kiss Kiss con questa canzone che è stato un grandissimo successo, If You Had My Love, su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo in diretta da Viareggio. Mm-hmm. Abbiamo salutato prima i nostri registi audio, non abbiamo salutato quelli della TV, sono appunto Giuseppe Ramelia che è in regia a Napoli e Marco Gaudiello che è qui con noi,
1: il grande maestro,
0: il grande maestro che in questo momento, come il porco, è partito.
1: Non è vero, tutto no, potrei dire tranne questo.
0: No, è un bravissimo ragazzo.
1: Lui che ci fa apparire sempre luminosi e belli in TV con questo asset di luci.
0: Tra l'altro ha delle gambe, Adriana. Ieri era dietro uno schermo che qua dentro.
1: Ho visto, sembrava lo schermo con le gambe.
0: Non sembrava lo schermo, sembrava una ragazza. Io ero anche interessato alle sue gambe.
1: Ah, veramente?
0: Le stavo guardando con un certo interesse. Quando è uscito lui, mi sono preoccupato.
2: Sì.
0: Ha queste gambe.
1: Ha le gambe? No, perché ha le gambe molto magre e liscissime.
0: Liscissime, sì.
1: No, veramente sembrano le gambe 012 di una bambina.
0: Oggi vado
1: di 12
0: da Intimissimi, che è qui accanto, un negozio di vado in un negozio che è qua. E vado a comprare per lui delle calze. Gliele voglio provare, voglio vedere come sta.
1: Le calze a rete.
0: Perché il lavoro di drag queen, secondo me, per lui la sera.
1: I tacchi non li comprare che te li do io.
0: Esattamente.

0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella,

0: La testa gira! Wow. Allora, salutiamo delle bellissime MILF che sono venute a trovarci. Lei è?
1: Samuela.
0: Samuela!
2: Oh, che bel nome!
0: Che si... Samuela. Dove sei, Samuela?
1: Da Pistoia.
0: Da Pistoia, sì. Samuela. Poi abbiamo?
3: Francesca, da Torre del Lago.
0: Da Torre del Lago. Francesca ha preso un giorno di ferie per essere con noi.
3: Proprio così.
0: Brava, Francesca, grazie mille.
2: Allora hanno detto, noi adesso siamo arrivati qua, non ci separiamo più da voi perché poi domani c'è il grande show e saremo qua. È vero, Samuela?
1: Sì, rifaccio il viaggio volentieri, ma proprio
2: quanto tempo ci hai messo per arrivare qua?
1: Un'oretta,
2: vedi?
1: Un'oretta proprio.
0: Brava Samuela, ed è ancora profumatissima, tra l'altro, Samuela.
2: Sì,
0: nonostante un'ora di viaggio. Forza, il rischio è che dopo un'ora di viaggio potesse essere meno profumata.
2: Il bene che ci vogliono, il bene che ci volete si misura in chilometri.
0: Sì.
2: Più fate chilometri, più è lungo il viaggio, più ci volete bene, ovviamente.
0: Al volo, di che segno sei?
1: Acquario.
3: Vergine.
0: Brava. Tu?
2: Vediamo.
4: Leone.
0: Leone, tu?
5: Vergine.
0: Vergine, siamo tre vergini.
2: Aspetta.
0: Già?
2: Ariete.
0: Allora, Adriana oggi non accontenterà nessuno
2: di
0: voi.
2: Non lo so, vediamo. Non voglio spoilerare.
0: Chiediamo
2: agli ascoltatori. Di che segno sei? 347 490 0042. Tra un po' c'è l'oroscopetro. Voi lo stavate aspettando.
0: Sì, sì. Adesso sentiamo gli amici delle valigie. Prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti e benvenuti in Toscana. Io sono
2: Grazie.
6: Federica. Io sono team valigia con molto anticipo, perché preferisco insomma vedere un po' cosa mi devo portare e valutare un po' l'abbigliamento, gli accessori.
0: Ecco.
6: Non sono team ultimo minuto perché mi stresso.
0: Perché
6: ciao.
0: Si stressa.
2: Ok, un bacio.
0: La valigia si prepara una settimana prima per lei. Vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, io per 13 anni lavorando sulle navi facevo la valigia la sera prima di partire, era una valigia per 3 mesi. Adesso finalmente che sono a casa faccio le valigie solamente per andare in vacanza e posso farla anche una settimana prima. Ciao a tutti, buon venerdì.
0: Che risultato, che vittoria. Prego ancora, sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
8: Sono Deborah da Roma e
0: ciao,
8: niente
0: Deborah.
8: Io comincio i bagagli una settimana prima perché ho 2 gatti e un cane. Il portapacchi del Dublò è carico delle cose loro. Dentro ci stanno loro e un pochino di spazio resta per i miei bagagli e deve essere tutto misurato, preciso e non deve mancare niente.
0: Hai visto?
8: E come viaggiare con 3 ragazzini piccoli. Ciao.
0: Ciao, grazie. Sentiamo ancora qualcuno dei nostri.
9: Qual è il problema?
0: Vai.
9: Se la moglie se ne va, che si innamora di un'altra, la valigia la farà qualcun'altra. C'è il problema. State tranquilli.
0: Adriano, ma io non sono. Io sono d'accordo con te. Se la fa la moglie va benissimo, così ti risparmi di più.
2: No, però io ho detto
0: Adriana,
2: se la moglie.
0: Invidiosa perché lei non la fa a suo marito.
2: Ma
0: valigia.
2: Meno male. Ma che invidioso.
0: Sì, perché
2: invidiosa.
0: Tuo marito se la fa da solo e te dà fastidio che le altre invece la fanno al marito. Quello è il problema.
2: No, ma sì, sei pazzo.
0: Si chiama gelosia di
2: ma
0: mestiere.
2: Sei pazzo, sì, ma sei pazzo. No,
0: potete
2: no,
0: anche
2: no.
0: Riderle in faccia se volete, non è un problema.
2: Scusate, voi avete mariti? Ma preparate loro la valigia? No.
0: Vai. Accendetemi il microfono, Pasquale, grazie della signora.
1: Ha ragione, deve essere autonomi.
2: Ma sì, autonomo. Cioè,
3: anche il mio è autonomo perché veramente è sapare.
0: Un attimo, Pietro, tu sei autonomo?
5: No, ci pensa lei.
0: Ci
2: no,
0: pensa lei, ti compra pure i vestiti, di la verità.
5: Tutto.
0: Tutto, vedi, li compra pure i vestiti, è vero?
4: Sì, è vero.
2: Ma
4: vero.
2: Parlare dei mariti come degli esseri, che ne so, non dotati, non normodotati.
0: No, ma normodotati significa per un altro settore.
2: È per un'altra cosa, noi lo. Ma secondo me.
0: No, Pietro,
2: Pippo,
0: ti sta dando del poco dotato, Adriana.
5: Poi, ha ragione.
2: Ma che se il mio è autonomo, il mio non è autonomo. Non ho capito, ma che roba è?
0: Allora,
5: ma sempre ragione, Adriana.
0: Adriana, sempre
2: grazie.
0: Ragione. Pietro, scusami, ma quindi sei vestito come piace a tua moglie o come piace a te?
5: No, come piace a me.
0: Come piace a te, perfetto. Va bene, così.
2: Va allora, bene, dai.
0: L'oroscopetro, Pietro, è arrivato il momento. Prego.
2: Sì, sigla. Jingle.
10: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Esattamente, qui molti non capiranno niente perché
2: ti
0: non
2: fa
0: lo
2: ridere Samuela. Allora abbiamo il segno della
0: Bilancia. bilancia, non ce n'è uno.
2: Aspetta, Samuela, ve lo
0: c'è
2: faccio
0: un bilancia
2: in
0: bilancia qua in mezzo. Ah, ecco, ah, vieni.
2: Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua.
0: Corri, corri, corri, corri, corri.
2: Tu dici sì e no rispetto alle cose che io
0: due
2: dico.
0: Bilancia
2: anche
0: abbiamo.
2: Sofia.
0: Abbiamo due bilancia, vero?
2: Ve lo faccio in privato l'oroscopo, ok? Per voi una consulenza
0: addirittura
2: individuale.
0: Addirittura ve lo faccio in privato. Ma questa è impazzita.
2: Allora, bilancine all'ascolto. Allora, avete tantissime idee, talento e puro fascino. Peccato che passate metà del tempo a decidere da dove iniziare. Questa settimana siete produttivi, ma con la velocità di chi apre Netflix per vedere una cosa veloce. Attenzione alle riunioni, rischiate di dire vediamo così tante volte che qualcuno vi mette in modalità aereo. Amore e sesso, qui va decisamente meglio. Siete seducenti senza fare fatica. Uno sguardo, una frase detta bene ed è subito fichi fichi. Il problema è che poi mandate segnali contrastanti. Prima flirt, poi sparite, poi tornate con ehi. Questo è tipico della bilancia. Allora, situazione. Sì, sì.
0: Che ne sai?
2: Te lo dico io. Situazione economica stabile, come i pomodori sulla bruschetta. Basta poco e cade tutto. Avete speso soldi in cose inutili ma molto carine, che poi è esattamente come iniziano tutti i problemi finanziari. Consiglio della settimana, punteggio della settimana, un bel 7 al segno della bilancia, ma attenzione al popi popi che sia fatto bene.
0: Esattamente.
2: Dopo allora, lo facciamo a Pippo. Preparatevi.
0: Tu fai molto popi popi?
1: Insomma, via, ora diciamo così.
2: No, vabbè, Samuela,
1: non c'è tanto a dirlo.
0: Non c'è più la
2: voce. Non ti preoccupare,
0: tu Francesca sì.
3: Il giusto.
0: Francesca, ma tu hai i denti sempre così bianchi o stamattina solo per noi sono così bianchi? Grazie mille comunque.
3: Sono sempre quelli.
0: Sono sempre quelli, perfetto.
2: Allora, va bene, allora, segno della bilancia, a posto?
3: Sì.
0: Avete riscontrato qualcosa?
2: Aspetta, Pippo, dammi,
0: prego,
2: dammi.
0: Sentiamo.
3: Rispecchi abbastanza, dai.
0: Abbastanza, per non dire niente, quindi andiamo avanti.
2: Sofia sì. Non posso chiederlo perché c'ha 12 anni, abbiamo parlato di attività sud ombelicale.
0: Non solo, abbiamo parlato della bilancia in generale, no?
2: Va bene, va bene. Va anche bene. Del lavoro, il lavoro, non lavora.
0: Andiamo avanti.

0: 18, volata già via la nostra prima ora di questo venerdì in trasferta, perché questo è il weekend di Viareggio, della terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, ma noi vi aspettiamo ovviamente tutti nel Kiss Kiss Play Village e per avere la possibilità anche di giocare con noi, con i vari partner.
1: E mentre Adriana di sistema d'orologio, sono quasi le 7.51, noi ringraziamo e salutiamo anche chi arriva adesso a cantare con noi, Gianna Nannini.
0: Dal 1987 i Maschi. Yeah.

0: Gianna Nannini col suo rock, le sue melodie meravigliose, chiude quasi la prima ora del Pippo Pelo Show in diretta da Viareggio.
1: Intanto sono le 7.54, questo è l'orario giusto, siamo pronti tra pochissimo a cedere la linea ad Umberto Aprea per tutte le news.
2: Kiss

0: proprio presa, diciamo, da questa canzone che devi fare per forza la passerella quando, diciamo, l'ascolti,
1: no? Sì, sì, perché
0: fa molto moda, molto adoro.
1: La colleghi direttamente al motivo per cui
0: molto
1: esiste
0: icon.
1: Questo pezzo.
0: Sì, sì, sì,
1: che
0: sì.
1: È Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Adriana vuole sentirsi dire adoro e icon quando passa. Icon, icon.
1: Icon.
0: Icona,
1: icon. Icon mi piace, devo ammetterlo.
0: Sì, sì, sì. Sono termini estremamente usati dagli eterosessuali, tra l'altro. Adoro e icon.
1: Non propriamente.
0: Sì.
1: Va bene, dai, andiamo da Sara che è a Parma. Ciao Sara, buongiorno. No, no, Sara,
0: Daniela,
1: era prima.
0: Da Civitavecchia.
1: Daniela. Daniela, buongiorno.
2: Ciao. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Daniela? Bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene. Allora, Daniela stamattina si era svegliata senza alcun pensiero particolare, giusto?
2: No, assolutamente.
0: Ma cosa è successo? Una volta messi i piedi sul pavimento, mm-hmm. ti sei recata
2: Sono
0: presso la cucina?
2: In cucina e ho trovato una rosa rossa.
0: Una rosa rossa.
1: Che bel pensiero, sì. Chi te l'ha lasciato? Chi ha avuto questo primo pensiero bello per te?
2: Ma nessuno, guarda, era di mia figlia.
1: Ah. Ah. Bella.
2: Allora, racconto un attimo, racconto.
1: Sì. Sì.
2: Allora, ieri sera, come tutte le madri, penso, italiane, mm-hmm. stavo aspettando mia figlia che rientrasse a casa.
0: Che rientrasse a casa, mm, sì.
1: Non me lo ricordare.
2: Dopodiché,
0: ma con chi vivi tu in casa? Tu e tua figlia?
1: Tra poco.
2: No, no, anche mio marito, ma mio marito dorme, non fa
0: Quindi
2: testo,
0: tu alla rosa rossa che ti fosse stata lasciata lì da tuo marito non ci hai proprio pensato
2: no,
0: manco per un attimo.
2: No,
1: ma questa cosa
0: ma come
1: è
0: possibile? Ma perché?
2: Ma zero proprio.
0: Ma come zero?
2: Lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere.
2: No, no, assolutamente, non minimamente
1: questi uomini
0: non
1: che
0: c'è proprio pericolo che tuo marito ti lasci una rosa rossa in cucina la mattina?
2: Guarda, forse è più facile un cornetto.
1: Beh, dai, sempre
0: Vabbè,
1: un pensiero
0: sempre
1: è.
0: Un pensiero è, più o meno
2: no,
0: uguale
2: vai. Insomma, fatto sta che ieri sera è tornata, io l'aspettavo sveglia a letto, mi ha bisbigliato io lo so che quando mi deve raccontare qualcosa, insomma, mi sono alzata, era gasatissima, perché in pratica un ragazzo sconosciuto le aveva mandato tramite l'omino che vende le rose questa rosa.
1: Ah, che però che pensiero carino.
0: Ma lei ha qualche idea o non immagina?
2: Lei stava camminando con questa amica e arriva a un certo punto che si è avvicinato questo
1: che vende le rose,
2: che vende le rose,
1: esatto,
2: e indicando
1: lei
2: questi due ragazzi che avevano mandato a lei e alla mia mm-hmm. oltretutto queste rose, al che io ho detto ok, allora racconta, dimmi chi era, come si chiamava. Dice no, non mi sono avvicinata. Come non ti sei avvicinata? Mm-hmm. No, mi vergognavo.
0: No.
2: Cioè, mi sono cascate le braccia a terra. Fatto ma come?
1: Però...
2: Dice no, perché abbiamo pensato che sarebbero stati loro a doversi
1: Infatti,
2: avvicinare a noi.
1: Secondo me sì.
2: Ma come? Non andano la rosa, basta, che vuoi di più?
0: Che deve fare più? Vai e ringrazialo.
2: È
0: ma
2: giusto.
0: Scusami, ma quindi lei sa chi è stato?
1: Eh sì.
2: No, non li conosce, perché poi questo tizio ha provato a dire il nome, ma non, l'ha detto male. Lei
0: capito.
2: Era talmente tanto emozionata, non ha capito niente.
0: Sì, sì, ma, sì. Come un signore che veniva a casa a trovare i miei genitori quando mm-hmm. eravamo piccoli e evidentemente non aveva studiato molto e aveva una nipote e mm-hmm. non si ricordava mai il nome della nipote. Mia madre puntualmente gli chiedeva come sta la bambina, ma come si chiama? Forse un po' anche per far divertire noi figli che ci divertivamo uh-huh. a sentire questo nome. E lui diceva: mia nipote si chiama Debish.
1: Debish. Ah, vabbè, forse non ricordava la parte finale del nome.
0: E quindi per noi questa bambina si chiamava Depice.
2: Ma comunque poteva nascere un amore no. ieri.
0: Poteva nascere un amore con Depice e non è nata.
1: Sicuramente il ragazzo è rimasto impressionato, evidentemente, dalla bellezza Depice. Di tua figlia. Ha pensato di regalarle una rosa.
2: Bello,
1: e queste sono
2: bello.
1: Le cose meravigliose. E tua figlia sarà così emozionata? Senti. Rintracciamo questo ragazzo.
2: No, ma la cosa bellissima è stata la faccia di mio marito questa mattina.
1: Arrabbiato?
2: Perché ha trovato la rosa e fa: ma di chi è? Fatto Elisa ha ricevuto una rosa. Ma da chi? Ma chi era? Come si chiama?
0: Mamma mia! Mamma mia, i papà gelosi, ragazzi.
1: Dai, però bello, mi fa molto piacere, sai cosa, Daniela? Che ancora oggi esistono degli uomini o comunque dei ragazzi con
2: sì.
1: questi pensieri gentili, con queste
2: Bello.
1: Cose che
0: sì,
1: comunque
0: bellissimo.
1: Sembrano un po' superate.
0: E comunque
1: è meraviglioso.
0: Nella vita di tua figlia per sempre ci sarà un Depice, sappilo. Perché quello lì aveva detto un nome a caso, diciamo il venditore di rose, perché non aveva ben capito il nome del ragazzo.
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì.
1: Allora ci fai sapere se lui lo aggiungerà su Instagram, magari.
2: magari
1: potrebbe
2: sì.
0: I social aiutano molto. Ma scusa, dove vivete? A Civitavecchia?
2: Sì, sì.
0: E l'incontro dove è avvenuto? A Civitavecchia?
2: A Civitavecchia.
0: Allora, se non era un turista, ma era uno di Civitavecchia, tua figlia la aggancerà sicuramente. Se era un turista è un po' più difficile.
2: Vi faccio sapere.
1: E diciamo, molto bello lo spirito con cui Daniela vuole mandare a calci nel sederino la figlia fuori di casa per farla sistemare.
0: Esattamente.
1: Sembra mia madre quando voleva sistemarci.
0: No, questa è stata una bella emozione per la mamma.
1: Sì, dai, Daniela, esatto. Facci sapere, sì, davvero. Sì.
0: Allora.
2: Grazie a voi.
1: Baci a Rita.
2: Ciao
1: ciao.
0: Baci, ciao Daniela, ciao. Kiss a te. Altra sorella di Torino, Viviana.
3: Pippo, che finta che Adriana prima fa quella che si mostra senza veli sui social,
0: sì, sì, sì.
3: E poi si stupisce se le persone commentano. Se ti dà fastidio, non farlo.
0: Non farlo, esattamente.
1: È il commento cattivo che dà fastidio.
0: No, non c'è nessun commento cattivo. Se uno allora, se tu ti metti con i seni di fuori, è un ragazzo campano, perché noi diciamo la terra in cui viviamo è la campagna, ti scrive che zizze. Oh, qualcosa, tu te lo devi tenere.
4: Bravo Pippo!
0: Non puoi lamentarti di questa cosa. Cosa ti aspetti che ti scrivano Adriana? Che bellezza! Tu devi mettere
1: Adriana
0: l'amore, no, ma che ma fa
1: no,
0: filosofia!
1: No. Adriana!
0: Adriana,
1: la tua anima è luminosa.
0: Ma che cazzo?
1: Questo
0: vuole
1: l'anima
0: luminosa?
5: Per piacere, sì.
0: Ma per piacere. Guarda che mi fai andare via la voce, talmente mi sposti il sistema nervoso. Brava Viviana, brava.
1: Basta, non ce la faccio più con quegli altri due.
0: Mamma mia, si mette là, e poi si aspetta la filosofia.
1: Tua anima.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: attenzione perché sta per arrivare il momento dance tanto atteso dai nostri ascoltatori, cara Adriana.
1: Sì.
0: E quindi noi siamo pronti, Pica è pronto, scatenatevi con i messaggi come sempre. Adriana, hai tanto gas stamattina, ma ieri hai bevuto molto, vero?
1: Sì, abbiamo fatto bagordi, mi sono molto divertita
0: ieri
1: sera.
0: Avere gas significa avere entusiasmo.
1: Ma tantissimo,
0: esattamente.
1: Pippo,
0: allora,
1: tantissimo.
0: Momento dance, 347-490-0042 per scatenarsi anche col gas via WhatsApp. Grazie, vai Pica.
1: Si parte 13.

0: Gentleman chiude il momento dance di oggi del Pippo Pelo Show e come sempre noi ogni venerdì, Adriana, balliamo con gli ascoltatori.
1: Ma balliamo e ci divertiamo con tutti gli ascoltatori, quindi grazie per tutti i messaggi e le note vocali che ci avete mandato.
2: Momento dance.
3: Momento dance.
2: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Jekyllà. Salutiamo Giuseppe da Cremona. A proposito di valigie da preparare, buongiorno Giuseppe, benvenuto.
1: Buongiorno ragazzi, grazie.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto a Viareggio.
1: Buongiorno Adriano. Grazie. Viareggio lo conosco bene perché vengo una settimana verso ottobre.
0: Ah, verso ottobre vieni a svernare un po' qua, diciamo.
1: Esatto.
0: Perfetto, vedi?
1: Esatto, ci sta da Dio.
2: È vero. Confermo, un posto davvero molto bello.
1: Si sta benissimo.
2: Allora, tu, in quanto a valigie, come ti organizzi?
1: Io praticamente la preparo un giorno, prima, non di più, e però mi faccio tutto il foglio delle cose che devo mettere.
2: Perché la lista?
1: Sì, perché regolarmente dimentico sempre qualcosa.
0: Quindi ti scrivi, ti prepari proprio la lista delle cose che devi mettere.
1: Sì, mi sono fatto una lista a computer e praticamente me la stampo tutte le volte.
0: Allora, ragazzi,
1: la stampo tutte le volte, che così.
2: La stampi? Io la chiuderò.
1: La metto sulla scrivania.
0: Giuseppe, io chiuderò questa puntata di oggi con una serie di nozioni che non avevo sulla valigia. Adesso l'idea dell'appunto non l'avevo mai considerata.
1: Sì, sì. Mi sono fatto un file Pippo sul computer.
0: Bravo.
1: E c'è scritto valigia mare e praticamente io lì mi sono scritto dal caricabatteria allo spazio di tutto. In modo
0: perfetto.
1: Che man mano che metto dentro spunto e sono sicuro che arrivo a destinazione con tutto.
0: Bravissimo.
2: Però questo è un ottimo suggerimento, il fatto di avere una lista.
1: Arrivi
2: sì.
1: E manca sempre qualcosa.
2: E ti dimentichi qualcosa che poi puoi sempre comprare quando sei fuori.
1: Sì. Sì, per carità, però hai sempre una rottura che poi arrivi a casa e sarei sempre doppio.
2: È vero.
0: Giuseppe, a Cremona oggi ci sono 50, quanti gradi ci sono?
1: Allora, a casa mia, sono partito da casa una mezz'ora fa, 40 minuti fa, segnava 33 gradi.
0: Nella casa 33 gradi?
1: No, non in casa, fuori.
0: Fuori.
1: In casa, in casa 28.
0: In casa
2: speriamo
0: 28.
2: Ce ne siano di meno, esattamente.
0: Sì, erano okay. I Caraibi sì. Anche dentro casa aveva.
1: Sì.
0: Allora Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie
1: ragazzi,
0: del suggerimento della nota. Ciao, anche a te.
2: Ciao.
0: Tu sei?
3: Laura.
0: Ciao Laura, di dove sei?
3: Di Massa.
0: Laura, non aver paura, è solo un microfono. Laura, tu la valigia l'hai preparata già quest'anno qualche volta o niente ancora?
3: Sì, l'ho preparata.
0: Quanto ci metti per preparare la tua valigia, sinceramente?
3: 2 ore.
0: 2 ore, ma solo per la tua o per tutta la famiglia?
3: Per la nostra, per la mia e per l'Alice.
0: Per la tua e per l'Alice, tua figlia.
3: Sì.
0: Ciao Alice.
3: Ciao,
0: come stai?
3: Bene.
0: Bene, una famiglia che ha paura del microfono.
2: Vabbè, sono emozionate.
0: Ma che bella che è Alice, ma anche la mamma è bella.
2: È bella la mamma, è bella Alice, ma è bello. È maschio o femmina?
3: Maschio, Rocco,
2: è bello anche Rocco il barboncino. Lo facciamo vedere,
0: dai,
2: Alice.
0: Pensavo fosse un bambino. Vai. Che non vedevo.
2: No, Pippo, il barboncino, guarda com'è bello.
0: Ah, che bello. Perché
2: Rocco.
0: Si chiama Rocco? Perché è dotato?
3: Perché? Speravamolo, forse.
2: Beh, era una legittima aspirazione, devo dire.
3: Esattamente.
2: E invece, vabbè, ci accontentiamo. Di un rocchino.
0: E invece tu sei?
4: Elisa,
0: benvenuta. Di dove sei, Elisa?
2: Sì, aspetta, vieni qua. Elisa.
4: Ciao, da Uzzano.
0: Uzzano,
4: provincia di Pistoia.
0: C'entra niente chiesina uzzanese?
4: Vicino.
0: Ah,
2: vicino. Quanto tempo dista da Viareggio?
4: Diciamo una quarantina di minuti.
0: Che tu hai fatto solo per noi?
4: Sì.
0: Adriana prevede il rimborso del carburante per
2: rimborso
0: chi è venuto
2: spese,
0: a trovarci.
2: Rimborso spese. No, ma tra un po' vi ripaghiamo con la nostra mega colazione che arriverà.
0: Stanno arrivando i cornetti per tutti gli ascoltatori.
4: Wow, aspettiamo.
0: Sì, alle 9 arrivano, Ieri sera ho partecipato all'ordine personalmente, quindi...
4: Perfetto.
0: Mentre
2: quindi
0: Adriana
2: arrivando.
0: Se ne andava in giro a far bagordi, io pensavo a voi che venivate a trovarci.
2: Capito,
0: oggi.
2: Perché meno male che c'è Pippo, altrimenti
4: meno male,
2: come facevamo.
4: Grazie.
0: È chiaro, meno male, esatto.
2: Allora, abbiamo qualcuno al telefono, grazie intanto a voi, restate con noi,
0: Allora, tu la valigia quanto ci metti per farla in genere?
4: Io ho la valigia sempre pronta perché viaggiamo in camper, quindi
2: siete camperisti.
4: Ho la casa lì.
0: Quindi hai una seconda casa nel camper, quindi tutte le cose da estate ce le hai già lì.
4: Sono sempre lì.
0: Sempre
4: pronti.
0: Lì. Ah, allora è facilissimo.
4: Ci va di partire, si parte.
0: Si parte, che
4: e
0: bello,
4: via.
0: Bravissimo.
2: Poi la libertà di chi utilizza il camper e questa formula di vacanza è incredibile, perché ti fermi dove vuoi,
4: certo.
2: E esplori delle zone meravigliose.
0: Certo. Senti, ascolti Radio Kiss Kiss da quanto tempo?
4: Da un annetto.
0: Ascolti tutta la radio solo
4: no,
0: il nostro programma, solo il Pippo Pelo Show. Bene, promossa, 2 cornetti per te. Grazie mille.
2: Grazie, restate qua, c'è Federica al telefono. Buongiorno Fede.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.
2: Cara Federica, buongiorno. Come stai? Come è partita questa giornata, questo venerdì che poi è stato di weekend, no?
5: È abbastanza bene, caldo a parte perché si sta bollendo, però bene, bene.
0: Beh,
5: vai.
0: Tu sei originaria della Sicilia e vivi a Pisa, ma sì. Ti sei trasferita a Pisa sì. Da quanti anni?
5: Da circa 20 anni più o meno.
0: Notoriamente la Sicilia dovrebbe essere più calda di Pisa, invece no, è più calda Pisa.
5: Sì, in questo momento, sì, in questi giorni sì, è molto più calda Pisa, parecchio, perché è umida comunque.
2: Perché è umida. E senti, quindi, Fede, sì. Quando farai le prime valigie della stagione o ne hai già preparata qualcuna?
5: Allora, in realtà ne ho preparata qualcuna perché io settimana prossima torno giù in Sicilia, visto ci dovrò stare per un bel po' di tempo, ho già iniziato, ho aperto la valigia a mettere vestiti, perché io dipende, allora di solito sono di quelle persone che faccio la valigia prima. Però cambio in base ai giorni che devo star via.
2: Certo.
5: Esempio, se devo star via 10 giorni, la valigia ci penso un po' prima per organizzare il tutto. Se devo star via.
0: Se un weekend fai in 2 minuti.
5: Sì, esatto.
0: Ah, vedi, brava.
5: Sì.
2: Ma poi scusami, io mi chiedo sempre, no, per tutte le persone che stamattina ci raccontavano di preparare la valigia 10 giorni prima, ma poi in quei 10 giorni non ti vesti? Non ti serve qualcosa che hai già infilato in valigia?
5: No, perché ho parecchie cose.
2: Allora, devi avere tante cose.
0: Sì, è come però quelli che hanno due case, come lei che ha il camper, che ha le cose lì e le mette solo quando va in camper.
2: Però uno ha sempre le cose preferite che vuole indossare più spesso. Vabbè, Federica, noi ti ringraziamo, stai sempre con
5: grazie
2: noi, va
5: a
2: bene?
5: Voi. Un abbraccio e buona giornata. Grazie, un saluto a tutti.
0: Un bacio grande, grande, chi schissa te. Ciao,
5: ciao
0: Fede,
5: ciao.
2: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e noi siamo sempre in diretta qui da Viareggio, da casa Kiss Kiss. Arrivano i The Colors con Elodie, Pensare Male.

0: stati percorsi migliaia di chilometri, per chi ne ha fatti 100, chi 150, chi 60, eccetera eccetera, dai nostri ascoltatori che stamattina sono venuti a trovarci qua, per cui gratitudine immensa, grazie, grazie a voi, grazie per esserci stati qui a Viareggio. Ne incontreremo tanti altri in questa giornata e anche in quella di domani, dove domani sera sul grande palco allestito qui in Piazza Mazzini a Viareggio ci sarà il Kiss Kiss Way.
1: Occhio ai nostri social che sono sempre aggiornati. La linea torna a Napoli con Max Giannini e Max Vitale. Grazie Pica, vi lasciamo con i Simply Red con Come to My Aid dal 1985. Kiss Kiss a tutti.
0: A domani mattina alle 6.

0: semplicemente rosso. No, non ho fatto altro che tradurre Simply Red, pezzo bellissimo del 1985. Come to my aid su Radio Kiss Kiss, e ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show, perché poco fa Pippo Pelo hanno detto ci saranno Maxi e Maxi, in realtà no, sono Raul, salve, in diretta linea alla redazione questo bel sabato mattina 27 giugno con Umberto Aprea. Buongiorno Umberto.
1: Buona giornata e bentrovati. È salito a oltre 900 morti il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela e sarebbero più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse, come ha precisato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra le vittime ci sarebbero anche 3 italo-venezuelani, 5 sarebbero feriti e 35 dispersi. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato dopo quasi 36 ore. Intanto si mobilita la comunità internazionale, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono giunte nel paese per aiutare nelle ricerche di eventuali sopravvissuti. A Caracas anche un team della Protezione Civile italiana con 40 vigili del fuoco. Medio Oriente, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio durante la cerimonia della firma. L'accordo prevederebbe il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i paesi e la definizione di 2 zone pilota dalle quali le forze di difesa israeliane si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese. Torna a salire intanto la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato un deposito di missili, droni e radar iraniano in risposta a un attacco a una nave portacontainer. E Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. La replica della Commissione europea non si è fatta attendere. Bruxelles ha ribadito che la tassa non ha carattere discriminatorio e si applica indistintamente a tutte le grandi imprese, indipendentemente dal paese di provenienza. La cronaca: dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di FSRFI si è costituito. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Moretti. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Italia il picco è previsto tra domani e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento degli accessi di 10-15% nei dipartimenti emergenza-urgenza delle grandi città. Siamo allo Sport Calcio Mondiali 2026. Nel match della terza giornata del gruppo H regala il secondo posto alla selezione africana alla prima partecipazione alla World Cup. Capoverde si piazza alle spalle della Spagna, prima quota 7 grazie al successo per 1-0 contro l'Uruguay. Nel gruppo I la Francia ha battuto la Norvegia 4-1, passano entrambe a valanga sull'Iraq 5-0 il Senegal, che spera nel ripescaggio tra le migliori terze. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea buon sabato e Kiss Kiss a tutti. We'll

Buongiorno, buon sabato 27 giugno, insieme fino alle 9, in questa fredda giornata di Luigi Fischetti, in regia. Ragazzi, ho sentito bene, 40 gradi tra domani e dopodomani, quindi entriamo nel frigorifero direttamente e usciamo ibernati. Va bene, la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Bella giornata ricca di sorprese, intanto la musica Los Unidades, in arrivo per voi, Shakira Gypsy, subito Saif con Buona Domenica.

Dal 2010 prima Los Unidades e fare Williams featuring Josie con Hello e ancora Safe con Buona Domenica. Questa è Radio Kiss Kiss, più che Buona Domenica, buon sabato, insieme fino alle 9 con Luigi Fischetti in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' già raccontando al 347 490 0042 i rimedi per questo caldo, insomma, afoso, infernale. Il mio rimedio è: ho lasciato casa con tutti i condizionatori accesi, giuro, a 18, uno dei tanti è a 16 e l'altro ho messo anche super power, c'è questo omino che fa PPP e quando sento il PPP so che poi la condizionata fa vu, è molto più potente, va bene. In merito a questo però attenzione, perché lanciamo l'argomento, insomma, di questo 27 sabato, ultimo mese, l'ultimo giorno del mese appunto di giugno, e la domanda è: il comandante vi informa che si parte per... il comandante siete voi, cioè praticamente un modo per dire dove siete, state per partire oggi, domani, dopodomani, dove? Però cominciate la frase con tun tun, proprio dovete fare il tun tun. Bon, signore e signori, buongiorno, il comandante, dite il vostro nome, che ne so, Francesco da Milano vi informa che stiamo per partire per le Maldive per una settimana. Tun tun. Il comandante Sabrina di Piacenza vi informa che sto andando a lavoro stamattina, che ne so. Oppure tun tun, il comandante Federica da Palermo vi informa che dopodomani si parte per la Sardegna. Ok, ho fatto tre esempi diversi, mi raccomando, vi do il numero 347 490 0042, chiaramente solo note vocali, però mi raccomando, passeremo in onda solo quelle che cominciano con tun tun, il comandante, il vostro nome e poi dove state per partire, per dove?

0: darti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai stasera su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica. Attenzione, perché adesso abbiamo degli aggiornamenti lì nella redazione ad Antonio Mercurio su aggiornamenti sul World Cup 2026.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Finisce con un poker rifilato agli scandinavi lo scontro diretto tra Francia e Norvegia che decideva le sorti del gruppo I. La tripletta di Dembélé indirizza la sfida, che sul backen sceglie di giocarsi senza mezza squadra titolare, fuori Holland, Odegaard, Sørloth, Eggen, Berge, il portiere Nyland e inizialmente anche Nusa. La rete dell'1-2 di Åsgard illude i norvegesi, un rigore sbagliato da Larsen e la rete di Due solo per il tabellino. Francia e Norvegia braccetta ai sedicesimi, dove per il momento si ritrova anche il Senegal che travolge l'Iraq 5-0 e mette a posto la differenza reti. Nel gruppo H la Spagna batte di misura l'Uruguay 1-0 e fa su il girone. La Celeste paga con l'eliminazione la fronda contro il tecnico Bielsa. Alla fase d'eliminazione diretta ci va da seconda del girone la sorpresa Capoverde, che fa 0-0 con l'Arabia Saudita. Terzo pareggio per la nazionale dell'arcipelago imbattuta in questo mondiale. Nel gruppo G finalmente vivo il Belgio, che regola la Nuova Zelanda 5-1, assegno anche De Bruyne e Lukaku, e si qualifica insieme all'Egitto, che impatta 1-1 con l'Iran, ma basta per andare avanti e il pari regala ancora qualche speranza anche a Taremi e soci. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi tre gironi. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Kiss, kiss.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
7: Sì, certo!
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Il canto d'amore su Radio Kiss Kiss, sono le 7:28. Allora, per l'appello di questa mattina in tutta Italia, signore e signori, vi ho chiesto di fare un annuncio, un po' come i comandanti, che ne so, di un aereo, eventualmente ultimamente anche treno, tipo tan tan, il comandante, dite il vostro nome e poi dove state andando. Sentiamo. Sì.
2: Il comandante Daniela.
1: Ciao,
2: sta
1: Daniela.
2: Partendo da Civitavecchia,
1: sì,
2: per andare verso Roma,
1: sì,
2: perché presidente di una commissione di esami,
1: ah,
2: e si informa che non è stata predisposta l'aria condizionata.
3: Tutto. No. Per noi è iniziato il conto all'ingresso per 10 giorni in Kenya.
1: Kenya!
4: Il comandante Sandro dalla Sardegna,
1: sì,
4: è al lavoro col suo camion 4 assi alle 5 del mattino.
1: Bravo.
4: Altro che vacanza.
5: Il comandante Ilaria,
1: sì,
5: è diretta presso il suo istituto per affrontare l'esame orale e prendersi finalmente la maturità.
1: Brava! Brava, in bocca al lupo a tutti quelli che hanno l'esame, giustamente gli orali questa mattina. Ricordo che per partecipare, per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, dovete mandare un messaggio. Nella prima parte, il comandante, dite il vostro nome e poi dove state andando in questo momento, un po' come un aereo. Destinazione 347 490 0042.

amore totale verso la propria partner in questo New Kiss di Bruno Mars, che promette di amarla come non è mai stata amata prima. È un groove energico e trascinante che ricorda il funk e il soul degli anni 70. Il nostro New Kiss di Bruno Mars si intitola Oh My Soul.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito!

0: Yogurt. Kiss, kiss.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss, kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Che coppia Lady Gaga con Doji Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo caldissimo sabato 27 giugno. Arrivano foto di piscine o comunque di stabilimenti balneari con ascoltatori che ci ascoltano da lì. Insomma, buon riposo, buon ristoro, buone vacanze per chi è già magari in vacanza, perché poi uno sottovaluta le vacanze in questo periodo dell'anno, che sarebbero poi le migliori per la congiuntura anche economica. Sta di fatto che la novità di quest'anno rispetto agli anni scorsi è una, ed è anche bella e importante, cioè che per la metà degli italiani, che ha risposto chiaramente a un sondaggio, l'elemento centrale di una vacanza non è tanto quanto spendo, un hotel che deve avere delle caratteristiche, il villaggio con la piscina o delle strutture che abbiano dei requisiti essenziali di comfort, no, cioè il concetto stesso di lusso per metà degli italiani per l'estate 2026 è uno solo: il privilegio di avere tempo libero, non avere incombenze, vivere senza orari e vivere senza vincoli. E hai detto niente.

0: barbecue.
1: Tu cosa fai questa sera? Beh, un barbecue, un abbracciato, un qualcosa. Sarebbero belle idee per questo sabato sera. Magari chi ha pure uno spazio al verde che ristora anche un attimo con queste temperature. Per chiudere il discorso sulle vacanze, ho detto che per tanti italiani il vero lusso per l'estate di 2026 è avere tempo libero senza orari e senza vincoli, quindi non tanto dove alloggio, le condizioni della camera o altre cose che sì sono importanti, ma non quanto avere tempo libero senza orari e senza vincoli. Anche se poi però 9 italiani su 10 commettono un errore madornale, e io sono tra questi 9, quindi lo dico perché sono il primo che sbaglia, ovvero non riescono a disconnettersi neanche in ferie. Cioè tu hai tempo libero, dico, lo dico anche a me stesso, puoi goderti, ecco, senza orari, senza vincoli, senza impegni, poi le notifiche sul maledetto telefono. Tu che fai? Non l'apri? Apri la mail di lavoro, da lì poi rispondi, da lì inizi a pensare, beh, mi ha scritto questo e quindi devo rispondere così, poi ti arriva WhatsApp di uno, ti arriva la telefonata di un altro, quindi tu non ti godi nulla, dovresti goderti soltanto il mare, gli affetti, le persone che sono intorno a te, e invece sempre con questo diavolo di cellulare tra le mani. Quindi 9 italiani su 10 restano connessi anche in ferie, ed è un errore purtroppo molto gettonato. Cheerleader, dammi una O, dammi una M, dammi una I, ecco.

Beh, vacanza in Canada, non avevo il numero, la scheda canadese, quindi non avevo connessione. Per 10 giorni potevo controllare le notifiche solo la sera in camera in hotel ed è stato davvero rilassante. Vedi, occasioni per potersi staccare completamente dal mondo. Estate di 29 anni fa, c'era meno connessione, 16 giugno 97. Ricordate dove eravate nell'estate del 97? La canzone è considerata un manifesto della musica Britpop degli anni 90 e poi un video pazzesco con Richard Ashcroft che cammina lungo una strada di Londra senza, insomma, fermarsi mai, ignorando tutti, camminando sulle auto, ed è una metafora, simboleggia l'alienazione descritta in questa meravigliosa canzone del 97, The Verve con Bitter Sweet Symphony.

Ecco, c'è un ascoltatore generoso che dice: per staccare realmente la spina, ragazzi, prendetevi 4 persone, una barca, 15 giorni, partite da Venezia, ve ne andate in Croazia, un po' tutta la costa, voilà, lì 1500 euro a persona. No, io rifiuto l'offerta e vado avanti, ma se non altro perché devo lavorare ancora per un bel po', quindi non posso ancora concedervi questo relax. Buon relax a chi si sta godendo un sabato di ozio, buon lavoro a tutte le categorie invece professionali, operative, anche in questo 27 giugno, alle 13, state ascoltando Metti un sabato a Kiss Kiss come Benny nella musica più bella, bossa nostra, voce inconfondibile, quella di Gaia.

0: Black Eyed Peas con Where is the Love? Domandano milioni di dollari. Io sono un convinto, ecco, credente del fatto che l'amore si dimostri a tavola lasciando l'ultimo boccone di un qualcosa. Tipo Max, che saluto in regia, benvenuto. Tu lasceresti mai a me l'ultimo boccone di, che ne so, parmigiana di melanzane? No, e infatti non mi ami. Buon per te e buon anche per, insomma, buon per noi. In ogni caso c'è qualcuno che invece la butta sul bil danaro, sull'economia, l'amore. Se va il soldo, questo giusto per dire che come oggi, 27 giugno, ma di qualche anno fa, 1929, si tenne la prima il primo prelievo da uno sportello. Siamo una filiale della Barclays Bank, siamo ad Enfield Town e per la prima volta l'attore britannico Reg Varney provò e sperimentò la sensazione di prendere denaro dallo sportello automatico. Non si utilizzavano le tessere magnetiche che usiamo noi, purtroppo, ai noi, per prelevare, ma è doveroso, ma segni speciali monouso, e erogava la macchinetta fino a un massimo di 10 sterline. In Italia arrivarono questi sportelli automatici un po' più tardi, nel 1976. In ogni caso, giusto ricordare questo aneddoto, perché tra poco, su questa data, ecco, vi chiedo una cosa.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Bambina con la voce di Elettra Lamborghini nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Per restare sempre ancorati a questo 27 giugno del 1929, a New York si tenne la prima dimostrazione pubblica di TV a colori. Le prime immagini a colori cosa trasmisero mai di così eccezionale? Un mazzo di rose e la bandiera americana. E queste immagini a colori furono trasmesse con successo via cavo da New York fino a Washington DC. In Italia invece le prime trasmissioni ufficiali a colori arrivarono e iniziarono il primo febbraio del 77. Era già pronta l'Italia, ma l'introduzione fu osteggiata per oltre un decennio da dibattiti politici ed economici. Ma, e qui tocca a voi, chi fu il primo conduttore a comparire a colori in TV in Italia? Siamo al 77.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss.

0: le canzoni di quest'estate molto aperitivo style. Tool to You, Another Feat, 54 Ultra, 13:25 di questo sabato 27 giugno. Parliamo di prima trasmissione ufficiali a colori in Italia. Iniziò il colore in Italia il 1° febbraio del 77, che fu il primo conduttore a comparire a colori in TV. C'è Francesco da Bologna che scrive: Mike, buongiorno. Pippo Baudo: no. Alex e Francesco d'Arezzo scrivono: Raimondo Vianello, neanche.
1: Simone da Lucca, Kiss Kiss a tutti.
0: A te.
1: È stato Mike, buongiorno.
2: Allegria. Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss. Massimo da Turbo: secondo me è stato Enzo Tortola.
0: No.
3: Secondo me Mike, buongiorno. Saluto da Antonio da Foriglia.
0: Allegria, non sono stato io. 347 490

0: Mystical Magical, la voce ancora di Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è chi scrive anche Maurizio Costanzo. No, siamo alla ricerca del primo conduttore apparso in TV a colori in Italia, primo febbraio del 77.
1: Ma è stato Paolo Valenti, 90° minuto.
0: Storico programma, storico volto, storico conduttore, non è lui.
2: Buongiorno, Vittoria da Pisa. Sì. Renzo Arbore.
0: No, non è Renzo Arbore, no, andiamo ancora.
3: Ciao, sono Amedeo da Milano.
0: Ciao.
3: E il primo conduttore ad apparire nella televisione italiana a colori è Corrado.
0: Sentiamo un altro.
4: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss, Giovanni da Bologna. Corrado.
0: Ecco, tanti hanno scritto o mandato messaggi con inciso la parola Corrado. La risposta ve la diamo riproponendovi proprio l'annuncio della prima volta della TV a colori in Italia.
5: Primo febbraio 1977. Iniziano le trasmissioni a colori della RAI.
6: Ecco. Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta domenica in.
0: Ecco.
7: Ma non vi posso vedere a colori, mi piacerebbe da. Eccomi. Ma com'è a colori? Oh. Ma allora non è a colori. Ma come, è tutto verde, già, com'è?
8: Sei girato, Corrado.
0: Ecco, dalla regia gli dicevano, sei girato, Corrado, perché di spalle, insomma, non eravamo pronti, non era pronto neanche Corrado per la prima volta il debutto con la TV a colori. Il nome giusto è quello di Corrado. Grazie a tutti.

Diana, intitolato Million Dollar Baby. Nello slang anglo-americano l'espressione, il titolo, si riferisce allo stato di ubriachezza fradicia, infatti racconta notti di divertimento sfrenato nei club celebrando l'indipendenza femminile. Anna con White Girl Wasted.

0: parleremo sicuramente in questa stagione estiva 2026, si intitola White Girl Waste del nostro New Kiss. 13:39 come di consueto a quest'ora, aggiornamenti importanti, quelli fondamentali, mai come adesso, quelli meteo. Allora, ascoltiamo che tempo farà nelle prossime ore da ilmeteo.it, c'è per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, avvio di weekend all'insegna di un caldo opprimente con l'anticiclone africano Caronte. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Temperature massime in aumento, comprese tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 35 al sud.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
1: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss Kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Kiss Kiss.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss, kiss.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Fever Dream con Alex Warren e la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questo 27 giugno, dove Kiss Kiss è in trasferta. Siamo dal vivo a Viareggio per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Siamo lì già da ieri, il nostro villaggio è stato aperto ieri, è aperto anche oggi fino alle 18. Potete andare lì per prendere i biglietti per la zona pit, biglietti gratuiti, quindi andate a trovarci, venite a trovarci a Viareggio presso il Belvedere delle Maschere. E poi stasera in piazza Mazzini dalle 21 uno show con tanti protagonisti e la musica più bella. Andiamo a Viareggio a sentire che aria si respira, ci sono con noi Pippo e Adriana.
1: Grazie Benny, noi siamo qui nel caldo di Viareggio, ma non è un caldo soltanto termico e soprattutto del meteo, è un caldo d'affetto.
2: È un caldo d'affetto di grandissima accoglienza, poi il nostro tour, il Kiss Kiss Way, per la prima volta approda qui a Viareggio e devo dire che abbiamo trovato un'accoglienza davvero speciale. Dunque, il Play Village di Radio Kiss Kiss andrà avanti fino alle 18, dove ci sarà, Pippo, la possibilità di incontrare tutti noi, perché saremo qua fino alle 18.
1: Sì, tra l'altro Adriana, animatrice del Play Village, non solo delle notti romane, adesso anche del Play Village di Radio Kiss Kiss qui a Viareggio.
2: Esatto, saremo qua, facciamo foto con gli ascoltatori, abbiamo incontrato davvero tantissime persone e poi vi diamo la possibilità ancora di giocare con i nostri partner, perché è vero che il tour, lo show di questa sera è totalmente gratuito, quindi l'accesso è veramente aperto a tutti, ma ci sarà la possibilità di poter avere i biglietti per l'area sotto palco
1: fino alle 18.
2: Fino alle 18.
1: Fino alle 18, se venite qui a Viareggio in piazza Mazzini nel Play Village riceverete i biglietti ovviamente per l'area VIP, altrimenti dopo le 18 venite comunque, perché il concerto è totalmente open a tutto il pubblico che affolla questa cittadina di questa bellissima Versilia che ci sta ospitando, come diceva Adriana, per la prima volta.
2: Allora, un po' di ospiti di stasera saranno con noi: Federica Abate, Lorenzo Lupo, Nicolò Filippucci, The Colors,
1: Giusy Ferreri, Francesco Renga e tanti, Trigno,
2: Rove, Trigno e poi LDA, Luke 3,
1: H7,
2: insomma abbiamo tantissimi artisti. Ovviamente la cosa che diciamo sempre è di tenere d'occhio, se siete social, di tenere d'occhio i nostri social, perché lì saranno postati tutti i contenuti in tempo reale.
1: Stasera ovviamente non ci sarà Benny per capacità e quindi noi a te Benny restituiamo la
2: ciao,
1: linea.
2: Benny, ti vogliamo
1: quando
2: bene.
1: Avrai le capacità sarai qui al mio posto. Kiss kiss a te, un abbraccio.
2: Ciao, kiss kiss a te, kiss kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, non potrei mai, perché non ho la facoltà di spogliarmi e fare uno striptease sul palco mentre presento. Per Pippo è stato coniato anche un nuovo termine che è strip speak, perché solo lui lo può fare.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

Attenzione che c'è un bel pezzo di storia, peraltro singolo d'esordio del cantante ma modello britannico Nick Cannon, che aveva già raggiunto un'enorme popolarità recitando nello storico e sensuale spot di quella famosa marca di jeans ambientato in una lavanderia a gettoni. Madonna lo notò e lo prese sotto la sua ala protettrice e gli diede questa canzone, originariamente registrata proprio da Madonna con Stephen Bray. Gli donò questo pezzo che fu il lancio per la sua carriera musicale globale, diventata una delle hit synth pop più iconiche della seconda metà degli anni 80. C'è Nick Cannon con Each Time You Break My Heart.

1986, Each Time You Break My Heart, il nostro History Kiss. Eh sì, si boccheggia alle 14 di questo sabato 27 giugno, da nord a sud, isole comprese, anche se c'è un evento nella nostra vita che batte in quanto a stress anche il caldo torrido di questi giorni, quest'afa e questa calura, e batte anche, direi, con un netto 3-0 le zanzare che, insomma, evitano che tutti noi, insomma, possiamo riposare, ecco, tranquillamente di notte. Ne parleremo tra qualche istante, anche con relativi rimedi, ovviamente antistress. Una ventata d'aria fresca con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

Ed è davvero la musica più bella. Jungkook con Usher, Standing Next to You. Prima ancora J-Lo con Pitbull, On the Floor. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, la tripletta delle 14 di Metti un sabato a Kiss Kiss in questo 27 giugno. Ecco, ho accennato prima che questo caldo porta sicuramente stress, poi è una cosa soggettiva ovviamente, però pessimo riposo notturno, sensazione di stanchezza e spossatezza continua, le zanzare. Vogliamo parlare delle zanzare, quanto hanno fastidio e quanto stressano magari per qualcuno ultimi giorni di lavoro prima delle vacanze, che sono sempre quelli un po' più pesanti, o chi sta studiando per l'esame universitario di maturità, matrimoni, comunioni che stressano intere famiglie. Insomma, è un momento carico di eventi, molti dei quali ovviamente stressanti, anche se tra gli eventi che provocano stress ce n'è uno che unirebbe, uso il condizionale che d'obbligo, tutti gli italiani, perché c'è chi dopo un sondaggio ha rivelato che non si tratta neanche di avere figli o addirittura di iniziare un nuovo lavoro, ma c'è una cosa nella vita che stressa più di ogni altra cosa. E quindi, se dovessi scegliere, ripensa alla tua vita, qual è il momento e l'evento più stressante in assoluto? Poi c'è anche chi questa cosa non la fa saltuariamente, ma la fa spesso, magari per motivi di lavoro, e porta davvero tanto, tanto

0: Sommo Funk, Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Allora, qual è l'evento più stressante di tutti? C'è anche il podio. Allora, al terzo posto c'è l'organizzazione del matrimonio, che provoca davvero tanto tanto stress. Secondo posto, lato opposto della medaglia, l'altro lato, separazione o il divorzio. Ma al primo posto, quindi l'evento più stressante di tutti è...
1: La cosa più stressante in assoluto è il trasloco, non si augura nemmeno al peggior nemico.
0: Bravissima, ciao. Hai centrato il tutto, ciao ciao Monica, quindi non lo auguriamo a nessuno, il trasloco, il trasferirsi è la cosa più stressante in assoluto della nostra vita, non solo per la preparazione dei pacchi, quindi anche quello è uno stress fisico, ma anche mentale, perché poi devi scegliere cosa tenere e cosa no, lo porto o lo butto o lo porto, e poi scopri, dovendo fare un trasloco, di avere in casa delle cose che avevi completamente dimenticato. Quindi potresti fare una puntata di Super Quark. Qui giace questo oggetto in ricordo di una comunione di un nipote risalente al 1963.

0: Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipingi la sua immagine sottile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile.
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi.
3: Kiss Kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
13: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
3: Kiss Kiss.
14: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss Kiss.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Kiss Kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Cabana con la voce di Rama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ha detto che il trasloco, e siamo su questo tutti d'accordo, è tra gli eventi più stressanti in assoluto della nostra vita. Poi c'è chi trasloca una o due volte nella vita e c'è chi, come Pamela, entra direi nel Guinness World Record per il numero di trasferimenti e traslochi effettuati finora.
1: Mini panoramica di tutti i miei 12 traslochi.
0: 12.
1: Dalla Campania a Roma per lavoro, da Roma a Pisa per studio. A Pisa 3 appartamenti cambiati.
0: Bene.
1: Da Pisa a Milano, a Milano 3 appartamenti cambiati,
0: giusto,
1: di cui un trasloco in bicicletta.
0: No.
1: E da Milano a Bologna. A Bologna altri 3 appartamenti cambiati. Ora vivo con l'essenziale.
0: E ti credo, cioè io immagino il tuo prossimo trasloco stile Lupo Alberto, che usava il bastone con il fagotto quando abbandonava o veniva cacciato dalla fattoria, insomma, è minimo indispensabile, perché credo che non siano finiti qui. Quindi farai 13 a breve, di sicuro. Non solo trasloco, ma altro evento stressante ha a che fare comunque annessi e connessi di un trasferimento o comunque con dei lavori.
2: La cosa più stressante in assoluto è quando fai dei lavori di ristrutturazione in casa con te che ci vivi, pitturazioni, pulizie generali, è un manicomio.
0: Ciao. Assolutamente sì, d'accordo, anche questo è un evento molto stressante. Io ho montato per la prima volta un condizionatore e per metterlo mi hanno devastato una stanza, polvere dappertutto, vai a coprire ed è nulla rispetto ai lavori magari seri di ristrutturazione. E poi c'è anche Teo che smorza un po' e dice: quando ti finisce la birra e sta tutto chiuso, vogliamo parlarne? Ma lì bisogna tenerne sempre una lattina nascosta in casa per le emergenze. Dei-ho.

Magnetic, loro sono i The Bosa alle 14.32. Radio Kiss Kiss, come Benny metti un sabato a Kiss Kiss anche con nuove tendenze social, alcune pazzesche. Sarà il caldo, raga. Mangiare come nella Bibbia, cioè la dieta biblica che è virale attualmente, l'ultimo trend dei social, ovvero mangiare esclusivamente cibi citati nelle sacre scritture. E si parla di un percorso spirituale, ogni sgarro viene considerato ovviamente non biblico, le indicazioni sono ferme. Precise. Allora, esclusi tutti gli alimenti processati, tipo hamburger, patatine fritte, così come gli zuccheri raffinati. Banditi anche molluschi, carne di maiale, di lepre e di cammello. Che poi senza carne di cammello, capirà. Ma come, vabbè, considerate impure. Gli alimenti consentiti quali sono? Allora, si consuma un brodo di ossa da consumare a stomaco vuoto al mattino. Poi sardine, latte crudo biologico, pane a lievitazione naturale, persino il cioccolato, perché sia composto però al 100% da cacao. Le proteine animali, le uniche carni ammesse, ritenute quindi pure all'interno di questo schema biblico, sono quelle di bovini, pecore e cervi. Questo è quanto, quindi tanti stanno seguendo rigorosamente questa dieta biblica secondo le sacre scritture. E io immagino, per quelli che sgarrano, arriverà una vocina dall'alto: ehi, stai sgarrando, non si fa, pentiti, posa quella forchetta e pentiti.

Vi racconto una storia breve. Nel 1718 l'Accademia francese accettò l'uso del termine parapluie, ovvero ombrello, per riferirsi a un congegno che proteggesse dal sole o dalla pioggia. Più dal sole, direi, negli ultimi tempi sarà grande protagonista questa sera all'interno della tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio, Rove che torna proprio con parapluie.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni anche tu, Olivia Rodrigo, ti porto a Stare Bene, ti porto a Viareggio, c'è la tappa del Kiss Kiss Way, in questo momento il Play Village e Casa Kiss Kiss che stanno lavorando al servizio degli ascoltatori per conquistare anche gli ultimi biglietti del Pit gratuiti per il concerto di questa sera. Ma fammi vedere un attimo, ci sono i due amici miei, ci sono Marco e Raffa, voi la linea.
1: Grande Stefano, grazie per averci dato la linea, noi siamo appena saliti sul palco del Kiss Kiss Way, devi sapere che appena abbiamo saputo che dovevamo comunque interagire e appena abbiamo saputo che comunque dovevi darci la linea, siamo saliti sul palco, abbiamo chiesto ai tecnici, scusate un attimo, dobbiamo un attimo salire sul palco, tecnici, sì. Ma chi siete? Marco e Raff? Chi? Ma come Marco e Raff? Ah! E allora poi siamo riusciti a salire, vabbè, quindi vabbè. Grazie ai tecnici che ci hanno fatto sì. Questo piacere.
2: Vabbè, questa è la gag iniziale.
1: Ciao Stefano. Luciano, fammi salutare Luciano, Federico e Maria, non perché conosci, c'è anche Maria della tecnica.
2: Non conosci, sta inventando. Grazie. Ma in realtà c'era un attimo un break di prove, perché dovete sapere, lo diciamo ai nostri ascoltatori, gli artisti stanno facendo le prove in questo momento, chiaramente per il grande show di stasera. Abbiamo trovato un buco, abbiamo detto saliamo anche noi, sentiamo anche noi com'è fare le prove. Per in realtà, guarda, più che prove, abbiamo fatto questo collegamento radio.
1: Guarda che splendida cornice, guarda la gente sotto, che le persone che stanno aspettando i propri artisti preferiti, gli artisti della musica più bella, perché stasera qui a Viareggio ci sarà la terza tappa del Kiss Kiss Way. Un'altra ora sarà aperto il Play Village. Abbiamo regalato veramente tantissimi pit, Marco.
2: Sì, ne abbiamo regalati tanti, anche perché lo dico ai nostri ascoltatori che magari non riescono a vivere l'emozione di essere qui a Viareggio. Il lungomare di Viareggio è bellissimo, se non ci siete mai stati, e noi siamo proprio all'altezza del Belvedere delle Maschere. E il punto è che dal palco riusciamo a vedere il mare, proprio perché in pratica è di fronte noi, dove poi c'è di fronte anche Casa Kiss Kiss e quindi il villaggio. Quindi tanta gente è venuta e per le prove e per stare al villaggio e per godersi un po' l'atmosfera, anche perché vi lascio immaginare in questo momento Viareggio è un weekend in cui la gente è venuta anche a farsi un po' di vacanza.
1: Appuntamento a stasera per la terza tappa del Kiss Kiss Way. Marco, dove potranno vedere il concerto le persone che ci raggiungeranno?
2: Piazza Mazzini, lo diciamo per chi non è di qua e per chi non è mai stato a Viareggio, quindi, ma comunque il palco è molto grande, quindi da lontano si vede e si sente.
1: C'è scritto Kiss Kiss. Stefano, a te la linea, e da Marco e Raff Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ragazzi, e sì che si vede il mega palco del Kiss Kiss Way, Piazza Mazzini, Viareggio, salutando i tanti amici che sono all'ascolto e in viaggio proprio verso questa località bellissima. Francesco Renga, The Color, Strigno, Rove, Niccolò Filippucci, quanti stasera sul palco.

Si autocita come i personaggi del reggaeton, Dolce Nera, alla fine della sua nuova canzone, è molto bella, carica di sole d'estate, si chiama Epopea. C'è una storia pazzesca, c'era il disc jockey, il conduttore radiofonico di BBC Radio 1 nel 1984 che si accorse del doppio senso di Relax dei Frankie Goes to Hollywood, tanto da spezzare il disco in diretta. Anziché distruggere la band, creò una curiosità incredibile sul pop che fece la rivoluzione. Si parlava di piacere sessuale esplicito all'interno di Relax, bandita più volte e finalmente pubblicata.

Sono stato più forte di Holly Johnson almeno per una volta. Frankie Goes to Hollywood, che storia quella di Relax. Intanto il video censurato più volte, poco trasmesso anche nella versione rieditata negli Stati Uniti d'America, ma in tutto questo il mondo continuava a parlare di loro. È un po' come nella vita, quando inizi a sminuire qualcuno, quell'altra persona diventa più grande, più tranquilla e più consapevole di se stessa. Holly Johnson e i Frankie Goes to Hollywood, da un doppio vinile chiamato Welcome to the Pleasure Dome, 1984, esatto. Sono le 5 del pomeriggio, c'è gran battaglia, gara lunga che si disputa domani nel pomeriggio, così come domani nel pomeriggio anche la MotoGP dopo la vittoria nella sprint di Raul Fernandez. Tanti motori, tennis ai nastri di partenza, il mondiale di calcio questa sera con Inghilterra e Croazia che chiudono il girone all'italiana. Da domani già si parla dell'eliminazione diretta, insomma, di partite tipo Sudafrica-Canada che rappresentano i sedicesimi di finale del mondiale 2026. Stefano Cucirillo vi sta parlando.

0: Così Shakira ammessi, il tuo impegno e la tua dedizione sono fonte di ispirazione per moltissime persone. Continua a brillare come vuoi lì fuori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Katia e Giovanni, siamo al Passo San Marco, provincia di Bergamo, 34 gradi.
0: Wow!
1: Andiamo a cercare il fresco.
0: Forza!
2: Ciao Stefano e a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss, qui a Paola sulla costa tirrenica calabrese ci sono 35 gradi, ma è anche ventilato, non ci lamentiamo, dai.
0: Meno male.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Francesca dalla provincia di Reggio Emilia, 40 gradi, andiamo a matrimonio.
0: Oh!
4: Stefano, 42 gradi Giussano. Ciao Dalele.
0: Ciao,
5: sono Taira da Solopaca. Risultano 39 gradi e mezzo, ma penso che ce ne sono tipo 55 all'ombra. Attualmente sono in macchina senza aria condizionata.
0: Perché?
5: Destinazione prima Caserta e poi questa sera andiamo a Zungoli.
0: Mito, davvero. Sto pensando al matrimonio, pomeriggio di sabato. Avete tutta la nostra comprensione e energia trasmessa anche da Brescia. Questa è Da Dio.

La voce inconfondibile è quella di Brescia, ascoltata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Vi preparo il vostro sabato sera, tutti a Viareggio, Kiss Kiss Way, mega show incredibile. Nella notte, per gli appassionati di sport e di calcio, le partite del mondiale, ad esempio c'è Colombia-Portogallo all'1:30, molto bella, ma anche il Congo, la favola del Congo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro alle 4 del mattino, per gli appassionati veri, con la A maiuscola, Algeria-Austria e soprattutto l'Argentina, che abbiamo sentito con il nostro inviato Gaston, che gioca una partita suggestiva contro la Germania. Poi magari si farà finale, chissà. Intanto c'è la partita delle 4 del mattino, ovvero Argentina già qualificata contro Capoverde ai sedicesimi, però gioca contro la Giordania. Questo Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni del fine settimana, tra poco la griglia di partenza del campione di Formula 1, dopo

0: made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss Kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: faccio così la testa non gira per il colpo stress da calore. Non fatemi preoccupare, comitiva del sabato pomeriggio, io, tu e Kiss Kiss. Intanto c'è Russell che è il poleman davanti a tutti, partirà nella griglia di partenza del Gran Premio d'Austria, seguito da Leclerc in prima fila, secondo Hamilton, terzo, seconda fila insieme ad Antonelli. Prima abbiamo parlato dei matrimoni di sabato pomeriggio in pieno caldo d'estate.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Laura da Oleggio, stasera festa di divorzio.
0: Colpa del caldo forse.
2: Confermo, a Reggio Emilia 38 gradi, la nostra amica andrà al matrimonio e io a una grigliata condominiale.
0: Beh,
2: non so quale delle due sarà peggio.
0: Infatti.
2: Kiss a tutti, sono la Simo.
0: Ciao, fate buon viaggio insieme fino alle ore 18 quando scatta anche la Kiss

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

pensieri si erano porti un sacco di gentilezza e dolcezza. Il grido è: lasciate stare i baristi che già lavorano a 50 gradi lì dietro con Sol Bar. Siate gentili con loro, vero Carolina? Un abbraccio. Il mare visto a Cagliari, bellissimo, con luna rossa in questi giorni in mare in vista dell'America's Cup 2027. 5 giorni di navigazione e test sempre più dettagliati in arrivo, la competizione più importante della vita il prossimo anno. E poi per l'acqua, formato piscina, Sara Curtis, finale dei 50 dorso, l'italiana naturalizzata ha stabilito il nuovo record europeo del dorso 50 metri. Complimenti, abbiamo portato un po' d'acqua anche se siete lontani dal mare. Ora con i Maroon

Una reunion per loro, sempre stati insieme, un esempio di coerenza nel tempo da più di 25 anni, Maroon 5 con One More Night. Un disc jockey produttore, uno che il disc jockey lo sa fare comunque, beh, sono insieme ed è uno spettacolo. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: Si fa cantare immediatamente la nuova di Lorenzo Giovanotti, che collabora con il producer Gabri Ponte, due grandi amici, il tuo DNA con il mio DNA, sempre molto vicino, e appella tutti gli ascoltatori e li invita a non abbandonare cani e gatti, questi gattini mitici, ha scritto Lorenzo qualche ora fa, sono stati abbandonati in strada, se c'è qualche anima gentile che ha voglia di occuparsene, non abbandonate gli animali, naturalmente ci associamo. In questi ultimi giorni l'appuntamento più seguito alla radio è il meteo, no? Effettivamente, per capire temperature, evoluzioni del Niño e quasi simili del Niño, quindi per questo motivo ci colleghiamo con il meteo.it e con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Domani mattina, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e locali acquazzoni sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore, unici fenomeni temporaleschi che saranno a carico dei confini alpini. Per il resto, situazione stabile ovunque. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre.

0: altrimenti poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.

Sabrina ha detto a Madonna: portami a Parigi con te, perché in queste ore Madonna è a Parigi per le sfilate, la moda sempre sul pezzo, naturalmente a pochi giorni dalla pubblicazione del sequel di Confession on a Dance Floor, con tanti inediti e tanti duetti e collab. Tra queste spicca anche la presenza di Sabrina Carpenter. Ci sono le prime dichiarazioni di Sinner per l'emozione di tornare a Wimbledon, tornare su questo campo e vederlo vuoto, pulito, immacolato, è stato speciale, ho rivissuto tante emozioni, da un anno so che avrei giocato a quell'ora, riferendosi all'infortunio da stress da caldo a Parigi. Ora sono preparato, ci siamo allenati al caldo, lo faremo sempre più spesso, la prima partita di uno slam comunque porta con sé sempre qualche difficoltà, considerando che in quel di Londra lunedì la temperatura scenderà anche di molto.

Automobili questo sabato pomeriggio per i vostri viaggi e spostamenti. Semplicemente grazie amici di O2 e il weekend. Ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15, grazie a Max Pennino per la regia e tra poco la mia amica Adriana che è pronta a presentarvi solo le più forti di Radio Kiss Kiss con la nuova Kiss Kiss Play Chart anche sul 158 di Kiss Kiss TV. Quando Madonna prese come ispirazione Gimme Gimme Gimme degli ABBA per fare Hang Up, A Man After Midnight 1979. Piccirillo, kiss kiss a tutti.

0: Cirillo per essere stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro, si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima le news, a tra poco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Corsa contro il tempo in Venezuela per soccorrere i sopravvissuti al doppio violentissimo terremoto di 3 giorni fa. 920 morti accertati, oltre 3.000 feriti, più di 50.000 dispersi. Nelle ultime ore arrivati team di soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani dei vigili del fuoco e non solo. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere che nella numerosa comunità italo-venezuelana sono 3 i morti e 42 dispersi e promette aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera della Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio. Intanto la scorsa notte la terra ha tremato ancora, ha registrato una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. In Afghanistan un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese a 450 km a nord-est della capitale Kabul. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 208 km, a riportarlo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. La scossa è stata sentita fino a Islamabad, la capitale del Pakistan. In Italia con la cronaca, il caso della famiglia bangladese uccisa ieri sera nel quartiere romano di Casalotti. Le vittime sono un 39enne, la moglie 38enne e la figlia più piccola di 8 anni, mentre il primogenito della coppia, 20 anni, è ricoverato all'ospedale Gemelli ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato lui a dare l'allarme. Ritrovata la mannaia con cui è stata compiuta la strage. Il presunto assassino fuggito è un 43enne connazionale delle vittime che conosceva la famiglia. La polizia ha diffuso la sua foto. Tragico incidente sulla 14 nel tratto compreso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli, dove un minivan con a bordo una famiglia di 6 persone si è ribaltato. Nell'impatto una 24enne ha perso la vita e suo figlio, un neonato di 6 mesi, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni. Feriti anche gli altri occupanti del veicolo. All'origine dell'incidente un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Lo sport è Formula 1. George Russell ha conquistato la pole del Gran Premio d'Austria allo Spielberg. Il britannico della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto il leader del mondiale Antonelli su Mercedes. Verstappen a muro sul finale. Domani alle 15 la gara. MotoGP, doppietta per l'Aprilia Trekhaus nel Gran Premio d'Olanda. Ad Assen, Raul Fernandez ha vinto la sprint race davanti al compagno di squadra Ogura e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il leader del mondiale Bezzecchi è arrivato quarto. La gara lunga domani alle 14. Infine il calcio e i mondiali 2026, la terza giornata della fase a gironi prosegue con 2 sfide, entrambe in programma stasera alle 23. Per il gruppo L, Panama affronta l'Inghilterra e la Croazia sfida il Ghana. Nella notte italiana, nel gruppo K, la Colombia se la vedrà con il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo sfiderà l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Per il gruppo J, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Play Chart. Kiss Play Chart. La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss. What?

pezzi più forti del momento. Diciamo che è già partita alla grande la battaglia al tormentone dell'estate 2026 e secondo me ce n'è anche più di uno. Ma partiamo come sempre dalla posizione numero 40. Nel frattempo vi ricordo che la musica più bella potete anche guardarla su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Madame e Marrakesh con Volevo capire.

musica. Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Posizione numero 40 della Kiss Kiss Play Chart. E beh, abbiamo anche la nuova di Bruno Mars che entra appunto come novità. Si chiama Oh My

sempre più vicini alle due date del suo Dromantic Tour, che è in assoluto il tour più produttivo della storia mondiale dei concerti live. Era Oh My Soul all'interno della Kiss Kiss Play Chart New Entry, appunto alla posizione numero 38, saliamo, e alla 37 ci sono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

ascoltato questa canzone, Clara e San Giovanni, insieme per le ragazze che in questo sabato troviamo all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 37. Andiamo veloci alla numero 36, dove c'è Taylor Swift che il prossimo weekend si sposa, e questa è Elizabeth Taylor.

0: Stasera il grande show, il Kiss Kiss Way, la terza tappa che arriva in piazza Mazzini a Viareggio. Quindi vi aspettiamo se siete in zona, se ci state raggiungendo, a partire dalle 21. Ovviamente saremo lì con tanti artisti, con tanti ospiti. Andate come sempre su kisskiss.it per scoprire quali sono, oppure sui nostri social. Intanto, dopo Taylor Swift con Elizabeth Taylor, andiamo alla posizione numero 35. C'è Ultimo e questa è Romantica. Radio
1: Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Kiss Kiss.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Kiss Kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss
6: Kiss. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Posizione numero 31 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, dove continuiamo a salire e andiamo alla posizione numero 30 con Bob Sinclair e Keisa. Questa è I Can Wait su Radio Kiss Kiss all'interno della Kiss Kiss Play Chart.

insieme a Keisa, un pezzo che ci portiamo dietro già da un po' di tempo. I Can't Wait, che ha quel sapore anni 80 unito ovviamente ad un sound contemporaneo firmato da Bob Sinclair con la voce preziosissima di Keisa. L'abbiamo ritrovato in classifica alla posizione numero 30, andiamo alla numero 29 dove c'è Annalisa con canzone estiva, ma subito alla 28 vi suoniamo J-Ax, il nuovo singolo si chiama Ippi Ya Yo.

Chris Warren con Fever Dream all'interno della Kiss Kiss Pre-Chart alla posizione numero 27. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, buon tardo pomeriggio, grazie anche a tutti quelli che mi scrivono, che sono all'ascolto della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, ma anche quelli che ci guardano in TV al canale 158 del digitale terrestre. Continuiamo a suonarvi la musica più bella e questa volta c'è Serena Brancale con Levante ed Elia, posizione numero 26 in classifica con Al mio paese.

Nel mio paese la canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia occupa la posizione numero 26 nella Kiss Kiss Play Chart. State ascoltando la classifica ufficiale della vostra Radio del Cuore, mettiamo in fila con relativa posizione tutti i pezzi più forti, ma soprattutto quelli che avete amato di più nel corso di questa settimana. C'è Harry Styles con American Girls.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Questa sera a Piazza Mazzini il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

ragazzo che abbiamo conosciuto da qualche tempo e che subito si è imposto nel panorama musicale mondiale grazie alle sue canzoni che hanno uno stile riconoscibilissimo. Era Potential, posizione numero 4 invece per Merck & Cremont, questa è

0: and I want to talk about.
1: Bring Your Love, la canzone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Siamo ufficialmente sul podio di questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Era la posizione numero 3. Saliamo, posizione numero 2 invece per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa,

del primato del weekend scorso ed è alla numero 2 della Kiss Kiss Play Chart. In questo sabato erano appunto i Pinguini Tattici Nucleari. Noi ci risentiamo e ci rivediamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre il prossimo sabato, sempre dalle 18 alle 20. Grazie immensamente a tutti voi, grazie a Pica che si è occupato della parte tecnica, pronti per il grande show di stasera a Viareggio. Vi lascio col primo posto, Tame Impala e Jenny con Dracula, da Adriano Petro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50 più con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Kiss Kiss.

0: speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a €379 fino al 30 giugno. Unieuro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. It's Friday, then.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Chihuahua.